0: Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì mattina che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo, ascoltando canzoni, notizie e storie. Oggi è giovedì 9 luglio 2026. Abbiamo tante storie, tante notizie, tanta bella musica. Cominceremo con Giorgio Gaber e Ombretta Colli, che la canzone è Papà Radio. E Ombretta Colli che chiama alla radio. E poi Giorgio Gaber risponde che lui è Papà Radio, risponde in base a quello che gli chiede. Ascoltiamo la scenetta, la canzone, come la volete chiamare, un pochettino ci fa pensare, è vera. Buon ascolto.
1: Pronto, signor Papà Radio?
2: Sì, signora, mi dica.
1: Cosa vuol mai che le dica, signor Papà Radio? Non ho niente di bello da raccontarle. Sono qui disperata in un letto di dolori che non so più da che parte girarmi. Mi chiamo Giovanna, sono una giovane sposa di 20 anni con un figlio, povera creatura, e lavoro tutto il giorno. Mio marito faceva il muratore, è stato licenziato, sta sempre all'osteria e mi tradisce, sto porca, e quando viene a casa mi dà un sacco di botte.
2: Signora? Signora Giovanna, mi sente?

0: pronto, signor Paparadio?
1: Sì, signora, mi dica, mi dica.
0: A questo punto cosa vuol mai che le dica, signor Paparadio? Mi chiamo Maria, ho 60 anni, quasi vedova, mio marito è paralitico, peccato perché faceva il ballerino. Ho avuto 16 figli, 4 sono morti, 1...

0: Honourable Mayor Adrian Schrinner, Brisbane's growing network of bikeways is making it easier than ever to get outdoors and explore our city on two wheels. From scenic creek rides to riverside routes, family-friendly parkland paths, there's something for riders of all ages and abilities. Our parks and bikeways are a great free way for families to stay active and spend time together. Head to our website to plan your next ride today.
1: Ebbene, andiamo avanti. Questa è una bella commedia, veramente, che telefonava al Papa Radio, ma la risposta era sempre quella: sta su con la vita e pensa a mangiare e bere. Questa notizia che vi leggo adesso è un po' una persona che voleva vivere in eterno, spendeva milioni di dollari che per la salute e invece si è ammalato. La rivelazione shock di Brian Johnson, l'imprenditore della longevità. Il magnate ha recentemente spiegato sui social media di essere affetto da una malattia autoimmune incurabile che causa l'autodistruzione dello stomaco. L'uomo che vuole vivere per sempre, il miliardario e pioniere tecnologico, infatti ha speso milioni di dollari all'anno per invertire il processo di invecchiamento ed evitare la morte biologica, ma c'è qualcosa che è andato storto. Johnson ha raccontato di aver consumato regolarmente fast food e bevande zuccherate da bambino. In seguito, dopo anni di stress, aumento di peso e depressione cronica, il suo corpo ha sviluppato un processo autoimmune che ha colpito la tiroide e la mucosa gastrica, che sarebbe la gastrite autoimmune, AIG. Chi soffre di AIG, questa gastrite autoimmune, in genere... Veramente, chi soffre di gastrite... non presenta sintomi evidenti. Quelli che soffrono di questa gastrite autoimmune non presentano sintomi evidenti, che possono includere dolore addominale, carenza di ferro, perdita di appetito, nausea o perdita di peso inspiegabili, il che ha portato a una serie di esami medici per determinarne la causa e spiegare perché il suo ferro continuava a scomparire. Che cosa è la gastrite autoimmune? Per gastrite generalmente si intende un processo infiammatorio della mucosa gastrica, il rivestimento più interno dello stomaco. Nel caso della gastrite autoimmune, l'infiammazione è causata dallo stesso sistema immunitario che erroneamente aggredisce la pompa protonica, proteina presente sulle cellule parietali gastriche, portando alla loro progressiva distruzione, atrofia, spiega la professoressa Massironi. La loro distruzione ha come conseguenze acloridia, ovvero assenza di acido cloridrico nel succo gastrico dello stomaco, difficoltà dell'assorbimento di ferro, deficit di produzione del cosiddetto fattore intrinseco, con conseguente malassorbimento di vitamina B12, vitamina necessaria alla sintesi del DNA. In tutti i modi, come si vede, spendeva un sacco di milioni per avere la salute di ferro, avere una lunga vita, forse non morire mai, ma si è ammalato lo stesso. Si è ammalato, se non faceva niente può darsi che non si ammalava. Tante volte tanti soldi non fanno bene alla salute. Ma questa volta andiamo con una bella canzone. Domenica Paesana, cantano i Girasole. Buon ascolto.

Beh, dice che domenica, ma non vi preoccupate, è solo giovedì. Oggi è giovedì 9 luglio. Arriverà anche domenica, come ogni settimana, arriva puntuale la domenica. La domenica è il primo giorno della settimana o è l'ultimo giorno? Ma secondo il calendario australiano, inglese, siccome la settimana comincia di domenica, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, mentre in Italia diciamo lunedì, martedì, mercoledì, no, va bene, va bene, va bene, non si sa, per confonderci ci sono sempre cose per confonderci, non ci preoccupiamo. Allora, questa notizia che dice che il re Carlo aveva invitato il figlio Harry per andare lì a Londra, a Buckingham Palace, però non ha accettato subito quando gliel'ha detto e il re ha ritirato l'invito. Re Carlo ritira l'invito per il figlio Harry a Buckingham Palace. Buckingham Palace ha comunicato che il principe Harry non soggiornerà al palazzo durante la sua imminente visita a Londra. Sì, adesso è a Londra. Fonti reali riferiscono che Harry non avrebbe risposto in tempo all'offerta di ospitalità fatta da Re Carlo presso Buckingham Palace e che di conseguenza l'invito a soggiornare nel celebre palazzo reale sarebbe stato ritirato. Stando alla versione dei fatti fornita da Buckingham Palace, è stata effettivamente fatta un'offerta di alloggio per il principe Harry, ma il suo Timmy non avrebbe confermato in tempo se intendesse accettarla o meno. Sabato 4 luglio sarebbe stato poi formalmente declinato l'invito. Erano passato troppo tempo da quando l'invito è stato fatto e quando hanno dato la risposta, così il re si è ritirato l'offerta. Adesso non si sa dove alloggerà, non credo che dormirà su un marciapiede, ci troveranno sempre qualcuno. Va bene, questa canzone che arriva adesso è per te, Alberto. Alberto di Bartolomeo. Ecco la canzone da te richiesta. E canta Claudio Villa. La canzone è Binario, una canzone molto antica, diciamo binario, un binario morto, non lo so se è un binario vivo o morto, ascoltiamo la canzone, buon ascolto.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively give us a call 3240 8600.
1: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music and of course a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 3240 8600 or email info@4eb.org.au.
2: Ebbene, andiamo avanti con un'altra notizia. Momenti di tensione domenica 6 luglio su un volo Ryanair diretto da Brindisi a Orio al Serio. Secondo le testimonianze di alcuni passeggeri, come riportato dal quotidiano nazionale, Francesco Renga, questo cantautore italiano, e il suo accompagnatore sarebbero stati fatti scendere dall'aereo poco prima del decollo. La prima discussione sarebbe nata al gate d'imbarco per le dimensioni di un bagaglio ritenuto troppo grosso per essere sistemato in cabina. Renga avrebbe contestato la decisione, salvo poi pagare il supplemento richiesto. Una volta a bordo, sempre stando ai racconti di altri passeggeri, alcuni dei quali hanno anche girato video, il cantante avrebbe lamentato il ritardo del volo e sarebbe stato protagonista di uno scambio polemico con il personale di bordo e con alcuni viaggiatori. Mentre l'aereo era già in fase di rullaggio, il comandante avrebbe deciso di fermarsi, avvisare le autorità e rientrare al gate per far scendere Renga e il suo accompagnatore. No commenti da parte dello staff del cantautore. Boh, si vede che si comportava male e l'hanno fatto scendere a terra. Vabbè, si arrangiano loro. Io veramente ci devo pensare su queste cose, perché mi interessa anche a me non portare un grande bagaglio. Ma andiamo avanti con questa canzone richiesta da Angelo. Sì, lo scarparo calabrese canta Totò Marino, il calzolaio calabrese, scarparo, calzolaio, ok, eccolo qua.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Eh sì, abbiamo ascoltato il calzolaio, lo scarparo calabrese. Ecco un po' dei fatti storici di oggi, del 9 luglio nella storia. Era il 1357, sempre 9 luglio. A Praga l'imperatore Carlo IV assiste alla posa della prima pietra del celebre Ponte Carlo, un'opera monumentale che ha unito le due sponde del fiume Moldava. E nel 1755, sempre 9 luglio, durante la guerra franco-indiana si combatte la battaglia di Monongahela. Le truppe britanniche guidate dal generale Edward Braddock subiscono una devastante imboscata da parte delle forze francesi e dei nativi americani. E beh, allora qui sì, era in America che combattevano tra gli inglesi, i francesi e gli indiani, diciamo indiani d'America. E nel 1941, a sostegno dell'operazione Barbarossa avviata dalla Germania nazista, l'Italia invia in Unione Sovietica il CSIR, che sarebbe Corpo di Spedizione Italiano, in Russia. Questo contingente segnerà l'inizio della drammatica e fallimentare campagna italiana di Russia. Eh sì, erano andate equipaggiati come se fosse in estate, era agosto quando... Vabbè, andiamo avanti. Il 1943, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ha inizio l'operazione Husky. Le forze alleate anglo-americane danno il via all'invasione della Sicilia, un'offensiva fondamentale per aprire la strada alla liberazione dell'Italia. O all'occupazione, liberazione o occupazione, dipende. 1962, 9 luglio. L'artista Andy Warhol inaugura la sua prima mostra personale presso la Ferris Gallery di Los Angeles, esponendo per la prima volta al pubblico le sue celebri tele con le zuppe Campbell's. Zuppe Campbell's. Allora, i suoi quadri erano zuppe di propaganda. Va bene, questo è quello un pochettino di quello che accadde il 9 luglio. Poi vi racconterò qualche altra cosa, ma potrei anche raccontarvi una favola, ma la favola, c'ho le notizie vere. Se finisco le notizie vere vi racconterò una favola. E le favole, le fiabe, dicono che le fiabe finiscono bene, le fiabe, ma le favole tante volte non finiscono bene, non hanno una fine tanto contenta. Come Cappuccetto Rosso, diciamo, quella sarebbe una favola, non una fiaba. Andiamo avanti con qualche altra nostra bella canzone italiana. Questa volta faremo cantare Ernesto Bonino e il Trio Lescano. La famiglia canterina canta la sera e canta la mattina anche. Tutta la notte cantavano e svegliavano i vicini. Ascoltiamo.

E la famiglia canterina, si divertiva tutta la famiglia a cantare. Ed quella era una volta, si sentiva la radio e le canzoni, i dischi costavano anche cari, allora dove si suonava la musica la gente ascoltava. Bene, prima abbiamo parlato di quella persona che voleva vivere in eterno, magari almeno più di tutti gli altri, spendendo un sacco di milioni, invece poi si è ammalato. Invece c'è una cura, c'è una cosa che si può fare per vivere più a lungo. Dicono che una seconda lingua frena l'invecchiamento cerebrale, una seconda lingua, e una terza allora meglio ancora. Secondo lo studio, le persone che parlano tre lingue, il loro cervello appare circa 7 anni più giovane del normale. Imparare nuove lingue rallenta il declino cerebrale, e quanto emerge da una ricerca presentata al Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze, lo studio ha scoperto che più lingue si parlano, più giovane appare il cervello. Se si campa più a lungo, poi non si sa. La ricerca è stata presentata dalla dottoressa Lucia Amoruso del Centro Basco per la Cognizione, il Cervello e il Linguaggio di San Sebastián in Spagna, che ha collaborato con un team del Latin American Brain Health Institute dell'Università Adolfo Ibáñez in Cile, del Cognitive Neuroscience Center dell'Università de San Andrés in Argentina e del Global Brain Health Institute del Trinity College di Dublino in Irlanda. Nel nuovo studio i ricercatori hanno condotto un'analisi dettagliata su un gruppo di persone provenienti dalla regione basca della Spagna che parlavano da 1 a 4 lingue diverse, comprese combinazioni di spagnolo, basco, francese e inglese. Per le persone che parlavano 3 lingue, il loro cervello appariva circa 7 anni più giovane, e per coloro che parlavano 4 lingue, il loro cervello appariva circa 13 anni più giovane. Amoruso ha affermato, in parole semplici, le persone che parlavano più lingue tendevano ad avere un cervello che appariva più giovane di quanto ci si aspettasse per la loro età cronologica. Allora, alla vecchiaia uno si dovrebbe mettere allora a imparare altre lingue. Chissà se dicono qual è la migliore lingua. La migliore lingua, qualcuno ha detto, è la migliore lingua è quella del maiale, dice, è più saporita. No, lasciamo perdere. Andiamo avanti, questa volta faremo cantare Carlo Buti un allegro ritornello. Non si canta tanto, solo un allegro ritornello, Carlo Buti. Buon ascolto.

malinconia ti vince spesso il cuor, con la chitarra mia ritorna il buon umor. Ricordo un ritornello che non si canta più,

Ecco un'altra scoperta scioccante. Un cimitero di balene preistoriche lascia gli scienziati senza parole. Sembra l'inizio di un film d'avventura, ma questa è pura realtà. Un gruppo internazionale di ricercatori si è imbattuto nelle profondità dell'Oceano Indiano in un cimitero di balene preistoriche talmente straordinario da lasciarle letteralmente senza parole. Sotto la superficie dell'Oceano Indiano, lontano dalle rotte più battute, scienziati provenienti da Cina, Italia e Nuova Zelanda hanno scoperto più di quanto si aspettassero durante una recente spedizione. Esplorando la remota diamantina Freccia Zone, formatasi milioni di anni fa, durante la separazione tra l'Australia e l'Antartide, il team ha utilizzato il sommergibile Fendose, una macchina robustissima capace di immergersi a profondità da capogiro tra circa 4.200 metri e 7.000 metri sotto il livello del mare, lungo un impressionante tratto di quasi 1200 km, gli scienziati hanno individuato ben 485 siti distinti con fossili di balena, oltre a 5 carcasse più recenti disseminate su un paesaggio che porta davvero all'estremo il concetto di profondità marina. Non solo ossa, la vita prospera nei luoghi più impensati. Sebbene all'apparenza sembri un cimitero, il mercato immobiliare degli abissi è tutt'altro che statico. Le carcasse di balena, infatti, sono ben più di semplici resti. Rappresentano vere e proprie oasi di vita nella vastità oscura e povera di nutrienti delle profondità oceaniche. Intorno a queste ossa gli scienziati hanno trovato popolazioni rigogliose di vermi marini, ofiure, stella serpentina, chiocciole, meduse e colonie batteriche. In alcuni casi si tratta forse di specie completamente nuove per la scienza. C'è chi vede solo ossa e silenzio, ma gli abissi marini raccontano un'altra storia, una storia di resilienza, di adattamento e di

una trama segreta di vita che prospera ben lontano dai raggi del sole. Sicuramente a quella profondità è molto buio, non si vede neanche un cavolo, e no, perché il cavolo lì non si pianta. Va bene, ancora ci abbiamo un po' di tempo, ascoltiamoci ancora un po' di canzoni e poi vedremo, poi ci saluteremo e ci risentiremo ancora prossimo giovedì. Questa volta cantano i monelli cantano il canto del cucù. Buon ascolto.

E questo era Tito Gobbi con la Montanara, bella canzone. Bene, bene, bene, bene. Ha detto qualcuno è andato dal dottore e gli ha domandato al dottore, gli ha detto cosa dovrei prendere quando mi sento abbattuto e mi sento proprio giù a terra. Il dottore dice prenda il numero della targa di chi lo ha investito. Sembrava che si sentiva proprio a terra terra, investito no, ma lui voleva dire forse qualche altra cosa. Va bene, carissimi ascoltatori, io vi saluto, con me ci risentiremo giovedì prossimo dalle 8 alle 9, sempre sulla radio 4B qui, però mercoledì ascolterete Duilio Monteverde dalle 8 alle 9, ogni giovedì ci sono io e venerdì c'è Luciano e Franco, sempre dalle 8 alle 9. Perciò domattina dalle 8 alle 9 c'è Luciano e Franco Bottazzi. Bene, vi auguro una buona giornata, una buona settimana, di stare bene con la salute, perché ci abbiamo bisogno di soci, non solo per quello, non solo per quello. La salute è importante per tante altre cose, non soltanto per pagare qui il membership della Radio 4B. Grazie a tutti voi che l'avete già pagato, e chi non si è fatto socio ancora, si può ancora fare socio. Il tesseramento annuale per i pensionati, studenti e altre concessioni, sempre $20. Lo chiamano subscription, sottoscrizione, una cosa così, ma non lo chiamiamo sempre tesseramento annuale. Ma qualcuno si è confuso, invece pensava che invece di $20 doveva pagare $30. No, pensionati, studenti e altre concessioni, sempre $20. Poi quelli che pagano $30 è differente membership. Possono venire qui alla radio, imparare a usare i pannelli, tutto e tante altre cose. Perciò, ciao ciao, e vi lascio con un'altra delle nostre belle canzoni italiane. Credo che questa volta canta Giorgio Gaber con Barbera e Champagne. Ciao.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amor.

bar. Longo Pampani Moro e giù Barbera, Gianni Rivera Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo. Quella, come ti scaldi, ma va là. Vieni, balliamo insieme questo tango, balliamo insieme.

colpa di quel barista che è un cretino, ci hanno cacciato fuori anche dal bar. Guarda, non lo sapevo, è già mattino, si è fatto tardi, ormai bisogna andare. Giusto però vorrei vederla ancora, io sono direttore all'onestà. Molto piacere,